Dimmi se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.